0: Dimmi, dimmi, dimmi che il mio scopo che sei a però.
1: Se tu vuoi solito che tu non critico,
0: dimmi poco che la può. Io te ne ha per il blu, più da fondo del cielo.